0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose sia alpine sia appenniniche. Poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove

0: Sono le 3:02.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti. In maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
3: Radio GR News.

0: Radio 4 e 3 minuti.
1: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:14.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6:28.
6: Meteo.
7: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 41 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7:02.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20:45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6:29 e tramonta alle 19:49. A Milano sorge alle 6:38 e tramonta alle 20:08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 7 e 11 minuti.
0: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
7: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
6: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
7: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
6: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
7: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. È il bilancio dell'operazione Leggenda Svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e, nel rispetto della presunzione di innocenza, di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
6: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafa Leao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus-Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 16 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20:45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 7 e 25 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate 3 alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
7: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
6: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
7: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
6: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
7: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9.5 milioni di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e, nel rispetto della presunzione di innocenza, di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
6: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30, in serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
0: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6:29 e tramonta alle 19:49. A Milano sorge alle 6:38 e tramonta alle 20:08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina, che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 7:32.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale, una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20:45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
0: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
7: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
6: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
7: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
6: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
7: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9,5 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
6: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30, in serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Viabilità.
15: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
13: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
13: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6:29 e tramonta alle 19:49. A Milano sorge alle 6:38 e tramonta alle 20:08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi.

0: divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7. E 49 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto Re Harald.

0: Harald V di Norvegia, all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa, era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20:45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 7:54 minuti.
1: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, resisto al fango con la mia storia.
6: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
5: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
6: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
5: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'AIA a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
6: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
5: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
1: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate 3 alternative, un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò Report ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, resisto al fango con la mia storia.
6: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
5: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
6: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
5: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
6: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
5: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafa Leao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30, in serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6:29 e tramonta alle 19:49. A Milano sorge alle 6:38 e tramonta alle 20:08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia, i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 8 e 7 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo la Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
8: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
0: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
8: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
0: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
8: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
0: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia, gol di Ramos e autorete di Halal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carro carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa, è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 8 e 16 minuti.
1: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate 3 alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
6: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
5: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
6: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
5: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'AIA a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
6: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9.5 milioni di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente del software, circa 43.000 tra retrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e, nel rispetto della presunzione di innocenza, di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
5: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafael Leao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30, in serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Sono le 8 e 26 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo la Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
8: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
0: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
8: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita, per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
0: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
8: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
0: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia, gol di Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino, alle 20:45 Juventus Parma.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
1: Viabilità.
2: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6:29 e tramonta alle 19:49. A Milano sorge alle 6:38 e tramonta alle 20:08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
13: Buongiorno. Dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 8 e 33 minuti.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
6: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
5: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
6: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicando sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
5: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'aia 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
6: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9.5 milioni di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda Svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente del software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e, nel rispetto della presunzione di innocenza, di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
5: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
2: in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo e il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
16: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6.29 e tramonta alle 19.49. A Milano sorge alle 6.38 e tramonta alle 20.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
16: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
16: News.
20: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Report a Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
21: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci, scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Parla di golpe e di editto Meloni la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della Vigilanza RAI.
20: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, tre punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
9: Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
20: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B, l'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
22: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
22: Renews, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il

0: Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,60%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Viabilità.
2: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato, lo stesso Ranucci. Laura Supino.
4: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti.

0: e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice ora vincere è fondamentale ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza Udinese, Sassuolo Torino. Alle 20:45 avremo Juventus Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, posta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9.
8: News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Ruzhoua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
0: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Siegfried Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle 3 alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati, esulta invece invece il centrodestra che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono a VSPD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23° del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato sale Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza Udinese, Sassuolo Torino. Alle 20:45 avremo Juventus Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
10: Viabilità.
11: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: News. Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel pieno dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
0: Dovrò lasciare il report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale e Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS e PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23° del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice ora vincere è fondamentale ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese, Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6:29 e tramonta alle 19:49. A Milano sorge alle 6:38 e tramonta alle 20:08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia, i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 9 e 12 minuti.
8: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate 3 alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
11: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
10: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
11: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
10: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'AIA a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
11: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9.5 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente del software, circa 43.000 tra retrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e, nel rispetto della presunzione di innocenza, di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
10: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafael Leao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30, in serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
4: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
0: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, senza una marcia indietro, avvertono. Siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole. Ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona, danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23° del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento.
12: La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 9:24.
8: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
13: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
14: In Italia Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire partire dalla prossima stagione, la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
13: È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile.
14: Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche Duomo e Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura.
13: Siamo al calcio. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milano dopo 7 anni. Ai microfoni di Sky Sport, in merito alla motivazione che ha portato alla fine del rapporto con la società rossonera, ha dichiarato:
15: no, è così, la vita è così. Impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Quindi da lontano guarderò sempre il Milan.
14: E con le parole di Leao è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
8: Viabilità.
11: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6.29 e tramonta alle 19.49. A Milano sorge alle 6.38 e tramonta alle 20.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina, che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. è uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 9 e 32 minuti.
23: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
24: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
0: Dovrò lasciare il report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici Rai di sottrargli la conduzione di report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla Rai: un ruolo al TG3 o a Rai News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale e Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS e PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23° del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice ora vincere è fondamentale ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza Udinese, Sassuolo Torino. Alle 20:45 avremo Juventus Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
21: Meteo.
4: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
21: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
21: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo, il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
21: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6.29 e tramonta alle 19.49. A Milano sorge alle 6.38 e tramonta alle 20.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina, che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
21: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
22: Sono le 9:44.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,76%. 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52%, e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia al

0: 1.400 dispersi e un intero distretto, quello di Ruzhoua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
1: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Siegfried Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle 3 alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale e Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
0: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno 3 comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice ora vincere è fondamentale ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali.

0: Per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata. Data da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9 e 55 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
4: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
3: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittorie per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
4: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi rischiosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
3: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'aia 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
4: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9.5 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione Leggenda Svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente del software, circa 43.000 tra retrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
3: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 ed un minuto.
2: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
3: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Lasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
2: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
3: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
2: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
3: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra metrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
2: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro. Non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Meteo.
4: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
0: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6.29 e tramonta alle 19.49. A Milano sorge alle 6.38 e tramonta alle 20.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 10 e 9 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
7: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
8: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano. La presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
7: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
8: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
7: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1.000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
8: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
4: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2.300 feriti e almeno 2.400 dispersi, un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta ai ricevibile senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10. E 18 minuti.
0: News.
9: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Ruzhoua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
12: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei avere vederla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono a VSPD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
9: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
13: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23° del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice ora vincere è fondamentale ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
14: Per quanto riguarda la partita, belli ma non basta, bisogna fare di più.
13: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza Udinese, Sassuolo Torino. Alle 20:45 avremo Juventus Parma.
9: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Meteo.
4: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
0: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera, a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -4,23%, di Eni, -5,32% e di Prismian, -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, +0,58%, ST Microelectronics, +1,83%, Intesa San Paolo, +0,38% e Nexi, +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, +6,18%, da IBM, +1,32%, da Microsoft, +4,52% e da Apple, +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, -0,80%, e da Walmart, -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, +5,93%, e di Mercedes-Benz, +3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News. La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto.
16: La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
3: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Lasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
2: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
3: Andiamo all'estero, nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e a restarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
2: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
3: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. È il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
2: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro. Non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafa Leao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
4: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet: oltre 600 i morti, 2.300 feriti e almeno 2.400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla Rai per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta ai ricercatori inconcepibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo, il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno, oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
11: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, il sole sorge a Roma alle 6:29 e tramonta alle 19:49. A Milano sorge alle 6:38 e tramonta alle 20:08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1831 Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Nel 1949 l'Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica in Kazakistan. Nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 2005 New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina che provoca oltre 700 morti, lasciando la città in ginocchio. Si tratta di uno dei 5 uragani più potenti della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale saranno 1833, distribuite tra 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio. Nasce il 29 agosto del 1958 a Gary, nello stato dell'Indiana, Michael Jackson. È uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1963 a soli 5 anni, quando Michael diventa la voce del gruppo di famiglia i Jackson 5. Da lì inizia un percorso musicale destinato a toccare livelli straordinari. Ad esempio il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. Jackson vincerà in carriera ben 13 Grammy Awards. Molto attento alle esigenze dei bambini poveri, il cantante sarà però anche colpito da 2 denunce per molestie sessuali, perpetrate su minori, che ne danneggeranno profondamente l'immagine. Verrà processato e comunque assolto da tutti i capi d'accusa. Muore il 25 giugno 2009 a Los Angeles dopo un malore. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 42 minuti.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, 1,5%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
9: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposte irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo, il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
20: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo.
9: Ogni anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
20: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo.

0: caro dei carburanti è stato complessivamente più alto, coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10. E 52 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
3: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
4: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano, la presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
3: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare

0: Circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
1: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
0: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta ai ricevibile senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo, il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: News.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Ruzhoua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
6: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Siegfriedo Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle 3 alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale e Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
3: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole. Ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona, danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
7: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno 3 comode occasioni, poi al 23° del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande gole d'oro il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a 1 minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
8: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
7: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese, Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
3: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11:02.
4: News.
10: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Siegfriedo Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate 3 alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
11: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Lasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
10: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
11: Andiamo all'estero, nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
10: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
11: Veniamo in Italia: oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. È il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra metrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
10: Chiudiamo con lo sport: seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. La squadra di Amorim conquista il secondo successo consecutivo in campionato e ringrazia il suo nuovo bomber Gonzalo Ramos, che nella ripresa sblocca una gara complicata contro il Venezia. Il Milan ci prova per tutto il primo tempo e rischia. Nella ripresa entra Salemekers, che confeziona l'assist per Ramos. Nella finale arriva anche l'autogol di Halal, che blocca il risultato sul 2-0. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino alle 18:30 e Juventus Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafael Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
12: Così, la vita è così, impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
0: Il tennis: saranno 13 gli italiani tra maschile e femminile che giocheranno agli US Open 2026 a partire da domani 30 agosto. Alla lunga lista si sono aggiunti Franco Passaro e Federico Cina. Il perugino ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4-6-2 in un'ora e mezza di gioco. Con questo successo Passaro giocherà l'ultimo slam della stagione per il secondo anno consecutivo. Nella 2025 infatti persi al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. Al debutto al Flushing Meadows Passaro affronterà l'olandese De Jong. Cina invece ha superato in rimonta il cinese Wu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Non ci sarà Jannik Sinner, ma da segnalare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Consueta pioggia di medaglie per i colori azzurri ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Italia dominante in tutti gli sport, con successi che arrivano anche da discipline forse poco note al grande pubblico. È il caso del roller marathon, terreno di caccia preferito di Melissa Gatti, o del tiro a segno che ha visto trionfare Danilo Dennis Sollazzo. Ori anche nella prova squadre maschile di tennis tavolo, nel judo e medaglie in diverse discipline. Flop invece del calcio, con l'eliminazione in semifinale degli azzurrini di Franceschini sconfitti dalla Tunisia. Nonostante la delusione calcistica e fuga tricolore nel medagliere complessivo, 123 medaglie in totale, di cui 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. Più che doppiata la Turchia, seconda con 61 medaglie, al terzo posto, ma staccatissima, la Grecia. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 11:11.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
4: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. La squadra di Amorim conquista il secondo successo consecutivo in campionato e ringrazia il suo nuovo bomber Gonzalo Ramos, che nella ripresa sblocca una gara complicata contro il Venezia. Il Milan ci prova per tutto il primo tempo e rischia. Nella ripresa entra Salemekers, che confeziona l'assist per Ramos. Nella finale arriva anche l'autogol di Halal, che blocca il risultato sul 2-0. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafael Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
12: Così, la vita è così, impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
0: Il tennis. Saranno 13 gli italiani tra maschile e femminile che giocheranno agli US Open 2026 a partire da domani 30 agosto. Alla lunga lista si sono aggiunti Franco Passaro e Federico Cina. Il perugino ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e mezza di gioco. Con questo successo Passaro giocherà l'ultimo slam della stagione per il secondo anno consecutivo. Nella 2025 infatti persi al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. Al debutto al Flushing Meadows Passaro affronterà l'olandese De Jong. Cina invece ha superato in rimonta il cinese Wu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Non ci sarà Jannik Sinner, ma da segnalare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Consueta pioggia di medaglie per i colori azzurri ai giochi del Mediterraneo di Taranto, Italia dominante in tutti gli sport, con successi che arrivano anche da discipline forse poco note al grande pubblico. È il caso del roller marathon, terreno di caccia preferito di Melissa Gatti, o del tiro a segno che ha visto trionfare Danilo Dennis Sollazzo. Ori anche nella prova squadre maschile di tennis tavolo, nel judo e medaglie in diverse discipline. Flop invece del calcio, con l'eliminazione in semifinale degli azzurrini di Franceschini sconfitti dalla Tunisia. Nonostante la delusione calcistica e fuga tricolore nel medagliere complessivo, 123 medaglie in totale, di cui 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. Più che doppiata la Turchia, seconda con 61 medaglie, al terzo posto, ma staccatissima, la Grecia. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 11:22.
4: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio, diffuso dall'autorità nepalese sui social, supera quello dei 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1.924 nell'ultimo aggiornamento e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
0: Ora la cronaca: è morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo soccorso poco dopo erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
1: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
0: Caro carburanti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevanti dall'osservatorio del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio.
1: Intanto, mentre ufficialmente è iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
0: Siamo al caso. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A e debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e l'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ma sentiamo Rafa ai microfoni di Sky Sport.
12: Sì, è un momento difficile adesso che ho salutato i miei compagni. Dopo 7 anni con loro, che un club che sempre mi ha aiutato a crescere, a fare capire cos'è alto livello. È arrivato il momento di dire addio, forse che voleva salutare d'altro modo, forse essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli.
0: E oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20:45 si gioca invece Juventus Parma.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. La squadra di Amorim conquista il secondo successo consecutivo in campionato e ringrazia il suo nuovo bomber Gonzalo Ramos, che nella ripresa sblocca una gara complicata contro il Venezia. Il Milan ci prova per tutto il primo tempo e rischia. Nella ripresa entra Salemekers, che confeziona l'assist per Ramos. Nella finale arriva anche l'autogol di Halal, che blocca il risultato sul 2-0. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino alle 18:30 e Juventus Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafael Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
12: Così, la vita è così. Impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
0: Il tennis: saranno 13 gli italiani tra maschile e femminile che giocheranno agli US Open 2026 a partire da domani, 30 agosto. Alla lunga lista si sono aggiunti Franco Passaro e Federico Cina. Il perugino ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e mezza di gioco. Con questo successo Passaro giocherà l'ultimo slam della stagione per il secondo anno consecutivo. Nella 2025 infatti persi al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. Al debutto al Flushing Meadows Passaro affronterà l'olandese De Jong. Cina invece ha superato in rimonta il cinese Wu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Non ci sarà Jannik Sinner, ma da segnalare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Consueta pioggia di medaglie per i colori azzurri ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Italia dominante in tutti gli sport, con successi che arrivano anche da discipline forse poco note al grande pubblico. È il caso del roller marathon, terreno di caccia preferito di Melissa Gatti, o del tiro a segno che ha visto trionfare Danilo Dennis Sollazzo. Ori anche nella prova squadre maschile di tennis tavolo, nel judo e medaglie in diverse discipline. Flop invece del calcio, con l'eliminazione in semifinale degli azzurrini di Franceschini sconfitti dalla Tunisia. Nonostante la delusione calcistica e fuga tricolore nel medagliere complessivo, 123 medaglie in totale, di cui 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. Più che doppiata la Turchia, seconda con 61 medaglie, al terzo posto, ma staccatissima, la Grecia. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate 3 alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
11: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto 2 connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
10: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
11: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
10: Rap- Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani, per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare numerose polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
11: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9.5 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
10: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30, in serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11:34.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio, diffuso dall'autorità nepalese sui social, supera quello dei 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente. Erano 1.924 nell'ultimo aggiornamento e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
0: Ora la cronaca: è morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo soccorso poco dopo erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
1: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
0: Caro carburanti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevanti dall'osservatorio del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio.
1: Intanto, mentre ufficialmente è iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
0: Siamo al caso. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A e debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e l'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ma sentiamo Rafa ai microfoni di Sky Sport.
12: Sì, un momento difficile adesso che ho salutato i miei compagni. Dopo 7 anni con loro, che un club che sempre mi ha aiutato a crescere, a fare capire cos'è alto livello. È arrivato il momento di dire addio, forse che voleva salutare d'altro modo, forse essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli.
0: E oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20:45 si gioca invece Juventus Parma.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
4: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet: oltre 600 i morti, 2.300 feriti e almeno 2.400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 11:43.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. La squadra di Amorim conquista il secondo successo consecutivo in campionato e ringrazia il suo nuovo bomber Gonzalo Ramos, che nella ripresa sblocca una gara complicata contro il Venezia. Il Milan ci prova per tutto il primo tempo e rischia. Nella ripresa entra Salemekers, che confeziona l'assist per Ramos. Nella finale arriva anche l'autogol di Halal, che blocca il risultato sul 2-0. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino alle 18:30 e Juventus Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafael Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
12: Così, la vita è così. Impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
0: Il tennis. Saranno 13 gli italiani tra maschile e femminile che giocheranno agli US Open 2026 a partire da domani 30 agosto. Alla lunga lista si sono aggiunti Franco Passaro e Federico Cina. Il perugino ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4-6-2 in un'ora e mezza di gioco. Con questo successo Passaro giocherà l'ultimo slam della stagione per il secondo anno consecutivo. Nella 2025 infatti persi al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. Al debutto al Flushing Meadows Passaro affronterà l'olandese De Jong. Cina invece ha superato in rimonta il cinese Wu e sfiderà l'americano consecutivo. Nella 2025 infatti persi al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. Al debutto al Flushing Meadows Passaro affronterà l'olandese De Jong. Cina invece ha superato in rimonta il cinese Wu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Non ci sarà Yannick Sinner, ma da segnare

0: È il caso del roller marathon, terreno di caccia preferito di Melissa Gatti, o del tiro a segno che ha visto trionfare Danilo Dennis Sollazzo. Ori anche nella prova squadre maschile di tennis tavolo, nel judo e medaglie in diverse discipline. Flop invece del calcio, con l'eliminazione in semifinale degli azzurrini di Franceschini sconfitti dalla Tunisia. Nonostante la delusione calcistica e fuga tricolore nel medagliere complessivo, 123 medaglie in totale, di cui 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. Più che doppiata la Turchia, seconda con 61 medaglie, al terzo posto, ma staccatissima, la Grecia. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 54 minuti.
2: News.
5: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli

0: Atti storici di Report che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
1: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel L'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Lasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
0: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
1: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
0: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
1: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. È il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra metrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
0: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro. Non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: News. Ancora ben trovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News.
4: Sono le 12 ed un minuto.
3: News.
5: Ben trovati dalla redazione.
4: In apertura il maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri. Confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal Palazzo Comunale crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
5: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Marimma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, a Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
4: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
5: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
4: Dall'estero il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
5: Le due ruote, super sabato ad Aragona con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio, oggi in campo dalle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Sassuolo-Torino e Monza-Udinese. Alle 20.45 Juventus-Parma.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo.
6: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusau, ha distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 12 e 7 minuti.
3: News.
5: Ben trovati dalla redazione.
4: In apertura del maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri. Confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal Palazzo Comunale crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
5: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, a Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
4: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
5: E non ce l'ha fatta Carmine Serica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
4: Dall'estero, il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
8: Le due ruote Super Sabato ad Aragon con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio, oggi in campo dalle 18.30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20.45 Juventus Parma.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo.
6: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
3: News.
2: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporto e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporto e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda, e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 16 minuti.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura il maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri. Confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal palazzo comunale crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti. 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
5: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, a Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
4: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
5: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
4: Dall'estero il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
5: Le due ruote Super Sabato ad Aragona con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio, oggi in campo dalle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Sassuolo-Torino e Monza-Udinese. Alle 20.45 Juventus-Parma.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo.
6: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
2: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda, e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32%, e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38%, e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52%, e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Meteo.
6: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura del maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri. Confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal palazzo comunale crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti. 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
5: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, a Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
4: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
5: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
4: Dall'estero il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 6 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1.924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
8: Le due ruote Super Sabato ad Aragon con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio oggi in campo dalle 18.30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20.45 Juventus Parma.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: GR News.
11: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 30 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
2: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12:40.
0: News.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: In apertura del maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate, la stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal Palazzo Comunale crollata la parte alta della torre, danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole, migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
4: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Marimma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, a Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
5: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
4: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo è morto nella notte nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
5: Dall'estero, il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1.924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
4: Le due ruote, Super Sabato ad Aragon con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio, oggi in campo dalle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Sassuolo-Torino e Monza-Udinese. Alle 20.45 Juventus-Parma.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
1: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
0: News.
2: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, ha distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2000, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti

0: all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 50 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. E scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri e Salvini si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
3: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma, viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
6: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo

0: Preparati per fare partita seria.
1: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: News.
1: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusau, ha distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
0: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Katmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri e Salvini si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
5: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
3: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusau, ha distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 6 minuti.
0: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta morte al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone, a Gasparri, a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
3: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
5: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
3: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a a Gasparri e Salvini si complimentano per la decisione, all'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta, l'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso:
5: sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
3: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 19 minuti.
0: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Cremona fa i conti con i danni della violenta tromba d'aria che ieri pomeriggio, accompagnata dalla grandine, ha colpito la città in pochi minuti. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Danneggiate anche una decina di chiese, mentre è crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Colpita duramente anche l'area fieristica, con 3 padiglioni su 4 danneggiati, migliaia di alberi abbattuti e, secondo una prima stima, almeno 10.000 automobili sono state danneggiate dalla grandine. I vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi.
9: Nuovo scontro sul caso Report. All'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, il sindacato Mirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Mirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima la tensione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
7: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da 2 lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
9: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
7: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe. Tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
9: Gli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato. Stato di New York.
7: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7 e al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusau, ha distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è in
8: infatti salito dello 0,55% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia più 6,18%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney meno 0,80% e da Walmart meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Meteo.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, e oltre 2.400 sono i dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, in Ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. E mentre il governo nepalese ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, il ministro delle finanze nepalese ha dichiarato che per la ricostruzione potrebbero occorrere almeno 4-5 miliardi di dollari.
11: Maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, compreso il Duomo, e dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
4: Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando vicino all'animale quando sarebbe stato scalciato e poi travolto, rimanendo gravemente ferito.
11: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. La procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio. Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia.
4: Non ce l'ha fatta l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
11: Lo sport. È di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Aragon. La sua è una prestazione record da 1 minuto 44 secondi e 962 millesimi, che gli permette di mettersi dietro il padrone di casa Marc Marquez, staccato di 89 millesimi dal pilota italiano e vittima di un errore nel suo ultimo time attack. A completare la prima fila è suo fratello minore Alex. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Martin e Acosta. Terza fila per Di Gian Antonio, Bagnaia e Zarco. Alle loro spalle Moreira, Aldeguer e Morbidelli.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 34 minuti.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Molina a Gaspari e a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma, viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
5: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
3: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri e Salvini si complimentano per la decisione, all'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
5: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
3: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:44.
0: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. 2 invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già grave. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo morte al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
3: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese, si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
3: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone, reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
5: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
3: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea.
1: È tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.

0: Infatti, tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta, e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai

0: poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 56 minuti.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Cremona fa i conti con i danni della violenta tromba d'aria che ieri pomeriggio, accompagnata dalla grandine, ha colpito la città in pochi minuti. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Danneggiate anche una decina di chiese, mentre è crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Colpita duramente anche l'area fieristica, con 3 padiglioni su 4 danneggiati, migliaia di alberi abbattuti e, secondo una prima stima, almeno 10.000 automobili sono state danneggiate dalla grandine. I vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi.
4: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
3: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
3: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe. Tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre ai magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
4: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello stato di New York.
3: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 ed un minuto.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Cremona fa i conti con i danni della violenta tromba d'aria che ieri pomeriggio, accompagnata dalla grandine, ha colpito la città in pochi minuti. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Danneggiate anche una decina di chiese, mentre è crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Colpita duramente anche l'area fieristica, con 3 padiglioni su 4 danneggiati, migliaia di alberi abbattuti e, secondo una prima stima, almeno 10.000 automobili sono state danneggiate dalla grandine. I vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi.
4: Nuovo scontro sul caso Report. All'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima la tensione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
3: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da 2 lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
3: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe. Tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Chernihiv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
4: Gli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer per il seggio dello Stato di New York.
3: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7 e al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenta Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Meteo.
6: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 6 minuti.
1: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il Milan vince 2-0 contro il Venezia grazie al gol di Ramos e all'autorete di Halal e si porta in testa la classifica in solitaria almeno per una notte. Il Diavolo, a differenza della 2-1 al Torino, ha concesso di più ma non ha subito gol, il che non è da sottovalutare. Questa partita ci dimostra come abbiamo molto da fare e da lavorare. Abbiamo sofferto l'uno contro uno nelle transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafa Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
8: È arrivato il momento di dire addio, forse che voleva fare un addio di un altro modo, essere l'ultima volta a San Siro, lì sopra, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua e porterò tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi devo solo ringraziare.
7: Saltata invece la trattativa tra Kessi e la Juventus. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha comunicato nella notte ai bianconeri che non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Sfuma così uno degli obiettivi più importanti in queste ultime ore per la vecchia signora. Da capire ora se proverà a cercare un'alternativa in quel ruolo o se dirotterà le proprie attenzioni su un rinforzo per l'attacco. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marc e terzo Alex. Seconda fila tutta spagnola con Raul Fernandez, Martine Acosta. Settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. L'Italbasket apre la seconda fase a gironi delle qualificazioni con un pesantissimo KO nella trasferta di Tuzla. La Bosnia-Erzegovina vince 78-76 in volata e infligge il secondo stop agli azzurri. L'Italia tornerà in campo tra 3 giorni a Pesaro per sfidare la Serbia, reduce da un successo nettissimo sull'Islanda. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 13 minuti.
1: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In apertura agli esteri, oltre 630 morti e 2300 feriti. E questo è il nuovo catastrofico bollettino della polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rusawa, colpito dalla devastante piana del fiume Botekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate.
9: Alessandro Di Battista è stato ricoverato ieri sera in ospedale a Cuba, a riportare la notizia il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle vi sarebbe arrivato in gravi condizioni. Il giornale riporta solamente che nella serata di ieri l'ex deputato è stato portato in ospedale in condizioni che sarebbero molto serie. Al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico. Il ministro Tajani è in contatto con l'ambasciata a Cuba.
10: Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni che domenica scorsa era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Ponte Bana alle porte di Udine, dove risiedeva con la famiglia. È la seconda vittima. La piccola era a bordo di un'auto guidata dal padre, che era finita contro un platano, e nell'impatto era morta la sorellina di 11 anni. L'uomo aveva riportato ferite non gravi. Ai carabinieri aveva raccontato di essere rimasto vittima di un malore. Gli accertamenti sul tasso alcolemico avevano dato esito negativo.
9: Ricerca in corso di un uomo disperso in mare. Un altro bagnante ha tentato di salvarlo, ma è stato recuperato dai bagnini perché non riusciva a tornare a riva per le grandi onde e le forti trasporti correnti. È successo stamattina sulla spiaggia di Bogliasco, nel Levante di Genova. Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca. In azione i sommozzatori e l'elicottero assieme alla motovedetta della Guardia Costiera.
10: Una tromba d'aria accompagnata da grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, lasciando dietro di sé una città ferita. In appena 10 minuti la furia del maltempo ha scoperchiato tetti, danneggiato almeno 10 chiese, a partire dal Duomo, abbattuto migliaia di alberi e colpito circa 10.000 automobili. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre una 40 di persone ha avuto bisogno di cure mediche. Nessuna è in gravi condizioni.
9: MotoGP ad Aragon, una delle piste predilette di Marc Marquez, dove ha ottenuto 7 affermazioni in carriera. Marco Bezzecchi ruggisce, frantumando il record della pista e diventando il primo pilota a girare sotto il muro dell'1.45 grazie a un crono da 1.44.962 che fa capire la competitività dell'Aprilia su questa pista. Il pilota romagnolo scatterà in prima fila con i fratelli Marquez. Alle 15 il via alla gara sprint.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0.550 al chilometro 1.650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Meteo.
6: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,60%. 52%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il Milan vince 2-0 contro il Venezia grazie al gol di Ramos e all'autorete di Halal e si porta in testa la classifica in solitaria almeno per una notte. Il Diavolo, a differenza della 2-1 al Torino, ha concesso di più ma non ha subito gol, il che non è da sottovalutare. Questa partita ci dimostra come abbiamo molto da fare e da lavorare. Abbiamo sofferto l'uno contro uno nelle transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafa Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
8: È arrivato il momento di dire addio, forse che voler fare un addio in un altro modo, essere l'ultima volta a San Siro, lì sopra, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua e porterò tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi devo solo ringraziare.
7: Saltata invece la trattativa tra Kessié e la Juventus. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha comunicato nella notte ai bianconeri che non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Sfuma così uno degli obiettivi più importanti in queste ultime ore per la vecchia signora. Da capire ora se proverà a cercare un'alternativa in quel ruolo o se dirotterà le proprie attenzioni su un rinforzo per l'attacco. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marc e terzo Alex. Seconda fila tutta spagnola con Raul Fernandez, Martine Acosta. Settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. L'Italbasket apre la seconda fase a gironi delle qualificazioni con un pesantissimo KO nella trasferta di Tuzla. La Bosnia-Erzegovina vince 78-76 in volata e infligge il secondo stop agli azzurri. L'Italia tornerà in campo tra 3 giorni a Pesaro per sfidare la Serbia, reduce da un successo nettissimo sull'Islanda. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo e il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14:29.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News. Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
18: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri e Salvini si complimentano per la decisione, all'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
17: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica. Oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso:
19: sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
17: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
6: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il Milan vince 2-0 contro il Venezia grazie al gol di Ramos e all'autorete di Halal e si porta in testa la classifica in solitaria almeno per una notte. Il Diavolo, a differenza della 2-1 al Torino, ha concesso di più ma non ha subito gol, il che non è da sottovalutare. Questa partita ci dimostra come abbiamo molto da fare e da lavorare. Abbiamo sofferto l'uno contro uno nelle transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafa Leão lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
8: È arrivato il momento di dire addio, forse che vorrei fare un addio di un altro modo, essere l'ultima volta a San Siro, lì sopra, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ho fatto qua e porterò tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi devo solo ringraziare.
7: Saltata invece la trattativa tra Kessié e la Juventus. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha comunicato nella notte ai bianconeri che non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Sfuma così uno degli obiettivi più importanti in queste ultime ore per la vecchia signora. Da capire ora se proverà a cercare un'alternativa in quel ruolo o se dirotterà le proprie attenzioni su un rinforzo per l'attacco. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marc e terzo Alex. Seconda fila tutta spagnola con Raul Fernandez, Martine Acosta. Settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. L'Italbasket apre la seconda fase a gironi delle qualificazioni con un pesantissimo KO nella trasferta di Tuzla. La Bosnia-Erzegovina vince 78-76 in volata e infligge il secondo stop agli azzurri. L'Italia tornerà in campo tra 3 giorni a Pesaro per sfidare la Serbia, reduce da un successo nettissimo sull'Islanda. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14:39.
11: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia più 6,18%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
6: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il Milan vince 2-0 contro il Venezia grazie al gol di Ramos e all'autorete di Halal e si porta in testa la classifica in solitaria almeno per una notte. Il Diavolo, a differenza della 2-1 al Torino, ha concesso di più ma non ha subito gol, il che non è da sottovalutare. Questa partita ci dimostra come abbiamo molto da fare e da lavorare. Abbiamo sofferto l'uno contro uno nelle transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Spal le transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafa Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni. L'amore che ho per il Milan non finirà mai. Da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
8: È arrivato il momento di dire addio. Forse che vorrei fare un addio di un altro modo. Essere l'ultima volta a San Siro, lì sopra. Per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ho fatto qua, e porterò tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi devo solo ringraziare.
7: Saltata invece la trattativa tra Kessié e la Juventus. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha comunicato nella notte ai bianconeri che non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Sfuma così uno degli obiettivi più importanti in queste ultime ore per la vecchia signora. Da capire ora se proverà a cercare un'alternativa in quel ruolo o se dirotterà le proprie attenzioni su un rinforzo per l'attacco. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marc e terzo Alex. Seconda fila tutta spagnola con Raul Fernandez, Martine Acosta. Settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti.

0: minuti del weekend. Little Basket apre la seconda fase a gironi delle qualificazioni con un pesantissimo KO nella trasferta di Tuzla. La Bosnia Erzegovina vince 78-76 in volata e infligge il secondo stop agli azzurri. L'Italia tornerà in campo tra tre giorni a Pesaro per sfidare la Serbia, reduce da un successo nettissimo sull'Islanda. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14:49.
2: News.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Cremona fa i conti con i danni della violenta tromba d'aria che ieri pomeriggio, accompagnata dalla grandine, ha colpito la città in pochi minuti. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Danneggiate anche una decina di chiese, mentre è crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Colpita duramente anche l'area fieristica, con 3 padiglioni su 4 danneggiati, migliaia di alberi abbattuti e, secondo una prima stima, almeno 10.000 automobili sono state danneggiate dalla grandine. I vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi.
4: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
5: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.500

0: ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
0: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe. Tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre ai magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
1: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni sul fronte democratico. Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
0: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il Milan vince 2-0 contro il Venezia grazie al gol di Ramos e all'autorete di Halal e si porta in testa la classifica in solitaria almeno per una notte. Il Diavolo, a differenza della 2-1 al Torino, ha concesso di più ma non ha subito gol, il che non è da sottovalutare. Questa partita ci dimostra come abbiamo molto da fare e da lavorare. Abbiamo sofferto l'uno contro uno nelle transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafa Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
4: È arrivato il momento di dire addio, forse che voler fare un addio in un altro modo, essere l'ultima volta a San Siro, lì sopra, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua e porterò tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi devo solo ringraziare.
3: Saltata invece la trattativa tra Kessié e la Juventus. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha comunicato nella notte ai bianconeri che non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Sfuma così uno degli obiettivi più importanti in queste ultime ore per la vecchia signora. Da capire ora se proverà a cercare un'alternativa in quel ruolo o se dirotterà le proprie attenzioni su un rinforzo per l'attacco. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marc e terzo Alex. Seconda fila tutta spagnola con Raul Fernandez, Martine Acosta. Settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. L'Italbasket apre la seconda fase a gironi delle qualificazioni con un pesantissimo KO nella trasferta di Tuzla. La Bosnia-Erzegovina vince 78-76 in volata e infligge il secondo stop agli azzurri. L'Italia tornerà in campo tra 3 giorni a Pesaro per sfidare la Serbia.

0: reduce da un successo nettissimo sull'Islanda. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, oltre 630 morti e 2300 feriti. E questo è il nuovo catastrofico bollettino della polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rusawa, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate.
2: Alessandro Di Battista è stato ricoverato ieri sera in ospedale a Cuba, a riportare la notizia il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle vi sarebbe arrivato in gravi condizioni. Il giornale riporta solamente che nella serata di ieri l'ex deputato è stato portato in ospedale in condizioni che sarebbero molto serie. Al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico. Il ministro Tajani è in contatto con l'ambasciata a Cuba.
3: Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni che domenica scorsa era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Ponte Bana alle porte di Udine, dove risiedeva con la famiglia. È la seconda vittima. La piccola era a bordo di un'auto guidata dal padre, che era finita contro un platano, e nell'impatto era morta la sorellina di 11 anni. L'uomo aveva riportato ferite non gravi. Ai carabinieri aveva raccontato di essere rimasto vittima di un malore. Gli accertamenti sul tasso alcolemico avevano dato esito negativo.
2: Ricerca in corso di un uomo disperso in mare. Un altro bagnante ha tentato di salvarlo, ma è stato recuperato dai bagnini perché non riusciva a tornare a riva per le grandi onde e le forti correnti. È successo stamattina sulla spiaggia di Bogliasco, nel Levante di Genova. Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca. In azione i sommozzatori e l'elicottero assieme alla motovedetta della Guardia Costiera.
3: Una tromba d'aria accompagnata da grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, lasciando dietro di sé una città ferita. In appena 10 minuti la furia del maltempo ha scoperchiato tetti, danneggiato almeno 10 chiese, a partire dal Duomo, abbattuto migliaia di alberi e colpito circa 10.000 automobili. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre una quarantina di persone ha avuto bisogno di cure mediche. Nessuna è in gravi condizioni.
2: MotoGP ad Aragon, una delle piste predilette di Marc Marquez, dove ha ottenuto 7 affermazioni in carriera. Marco Bezzecchi ruggisce, frantumando il record della pista e diventando il primo pilota a girare sotto il muro dell'1.45 grazie a un crono da 1.44.962, che fa capire la competitività dell'Aprilia su questa pista. Il pilota romagnolo scatterà in prima fila con i fratelli Marquez. Alle 15 il via alla gara sprint.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 14 e 59 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, oltre 630 morti e 2300 feriti. E questo è il nuovo catastrofico bollettino della polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rusawa, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate.
2: Alessandro Di Battista è stato ricoverato ieri sera in ospedale a Cuba, a riportare la notizia il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle vi sarebbe arrivato in gravi condizioni. Il giornale riporta solamente che nella serata di ieri l'ex deputato è stato portato in ospedale in condizioni che sarebbero molto serie. Al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico. Il ministro Tajani è in contatto con l'ambasciata a Cuba.
3: Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni che domenica scorsa era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Ponte Bana alle porte di Udine, dove risiedeva con la famiglia, è la seconda vittima. La piccola era a bordo di un'auto guidata dal padre che era finita contro un platano e nell'impatto era morta la sorellina di 11 anni. L'uomo aveva riportato ferite non gravi. Ai carabinieri aveva raccontato di essere rimasto vittima di un malore. Gli accertamenti sul tasso alcolemico avevano dato esito negativo.
2: Ricerca in corso di un uomo disperso in mare. Un altro bagnante ha tentato di salvarlo, ma è stato recuperato dai bagnini perché non riusciva a tornare a riva per le grandi onde e le forti correnti. È successo stamattina sulla spiaggia di Bogliasco, nel Levante di Genova. Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca. In azione i sommozzatori e l'elicottero assieme alla motovedetta della Guardia Costiera.
3: Una tromba d'aria accompagnata da grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, lasciando dietro di sé una città ferita. In appena 10 minuti la furia del maltempo ha scoperchiato tetti, danneggiato almeno 10 chiese, a partire dal Duomo, abbattuto migliaia di alberi e colpito circa 10.000 automobili. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre una 40 di persone ha avuto bisogno di cure mediche. Nessuna è in gravi condizioni.
2: MotoGP ad Aragon, una delle piste predilette di Marc Marquez, dove ha ottenuto 7 affermazioni in carriera. Marco Bezzecchi ruggisce, frantumando il record della pista e diventando il primo pilota a girare sotto il muro dell'1.45 grazie a un crono da 1.44.962 che fa capire la competitività dell'Aprilia su questa pista. Il pilota romagnolo scatterà in prima fila con i fratelli Marquez. Alle 15 il via alla gara sprint.
5: Meteo.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 15. E 4 minuti.
5: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
2: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
3: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
2: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti. automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
3: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
2: In chiusura lo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai Mondiali di Canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 15 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
1: Ora al conflitto in Iran, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
2: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
2: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai Mondiali di Canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
1: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
2: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
2: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,76%. 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52%, e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
0: Sono le 15 e 28 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da Molossi, Levrieri, Falchi.
4: Radio GR News.
0: Sono le 15 e 28 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. è una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi

0: numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
1: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
2: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze. Il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale, code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1° giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
2: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15:34.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
1: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
2: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
2: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: In chiusura lo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasferta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 45 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
1: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
2: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
2: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: In chiusura lo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 50 minuti.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano

0: settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
2: Ora al conflitto in Iran, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
3: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese. Stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
2: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
3: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
2: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai Mondiali di Canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare.

0: Del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage, quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana, di Battista è ricoverato a Santa Clara.
1: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
0: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
0: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: News.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Avana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista e ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
6: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
5: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e secondo lo studio quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso su imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
6: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
5: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
6: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
5: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
4: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 16. E 6 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Santa Clara, Cuba, in seguito a un malore durante il suo viaggio nell'isola. Ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Sono atterrate all'aeroporto di Orio al serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violenti alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì ad intraprendere il viaggio di ritorno. Oltre 670 i morti e 2300 feriti, e questo è il nuovo bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I dispersi salgono a quasi 3000.
0: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Per lei, gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
1: Volevo solo riprendermi la collanina, li ho inseguiti e ho perso il controllo dopo che mi hanno tirato un calcio alla portiera. E questa è la versione fornita agli investigatori da Domenico Scullari, l'imprenditore torinese di 39 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
0: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. Lo ha dichiarato oggi il governatore Chachenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
1: MotoGP in chiusura, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, lo spagnolo scattato secondo si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo, sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martin Heidegger, undicesimo Bagnaia, out Marini di Gian Antonio e Quartararo, in classifica Martin è a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
4: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta porta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 16 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuto il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La Comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendo se i suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
2: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima la tensione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
1: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
1: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
2: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario alla difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
1: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16. E 23 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Santa Clara, Cuba, in seguito a un malore durante il suo viaggio nell'isola. Ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violenti alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì ad intraprendere il viaggio di ritorno. Oltre 670 i morti e 2300 feriti, e questo il nuovo bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I dispersi salgono a quasi 3000.
7: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Per lei, gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
6: Volevo solo riprendermi la collanina, li ho inseguiti e ho perso il controllo dopo che mi hanno tirato un calcio alla portiera. E questa è la versione fornita agli investigatori da Domenico Scullari, l'imprenditore torinese di 39 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
7: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. Lo ha dichiarato oggi il governatore Ciacenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
6: MotoGP in chiusura, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, lo spagnolo scattato secondo si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo, sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer, undicesimo Bagnaia, out Marini di Gian Antonio e Quartararo. In classifica Martin è a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 e 31 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuto il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista e ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La Comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
2: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
1: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
1: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
2: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
1: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2 set. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 40 minuti.
10: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Santa Clara, Cuba, in seguito a un malore durante il suo viaggio nell'isola. Ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violenti alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì ad intraprendere il viaggio di ritorno. Oltre 670 i morti e 2300 feriti, e questo è il nuovo bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I dispersi salgono a quasi 3000.
7: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Per lei, gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
6: Volevo solo riprendermi la collanina, li ho inseguiti, ho perso il controllo dopo che mi hanno tirato un calcio alla portiera. E questa è la versione fornita agli investigatori da Domenico Scullari, l'imprenditore torinese di 39 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
7: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. Lo ha dichiarato oggi il governatore Chachenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
6: MotoGP in chiusura, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martini e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Out Marini di Gian Antonio e Quartararo. In classifica Martini a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 16 e 51 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente

0: di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
1: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
0: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
0: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
1: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
0: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmin Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79 200 al chilometro 81, è attivo un restringimento

0: di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso su autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News.
2: Sono le 17 ed un minuto.
1: News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo posto dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 km dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
5: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne è morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
6: Chicchi di grandine grossi come palline da golf, 10 centimetri di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda. Richiesto lo stato d'emergenza.
5: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
6: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcune indicazioni di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
5: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
7: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 6 minuti.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana. Si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 km dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendo rivolgendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
9: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima la tensione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
8: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
9: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
8: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
9: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
8: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7 e al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen, con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
7: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30. 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 17 e 19 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
1: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne è morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
2: Chicchi di grandine, grossi come palline da golf, 10 centimetri di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda, richiesto lo stato d'emergenza.
1: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
2: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
1: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 23 minuti.
4: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuto il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista, ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto discorso in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 km dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La Comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
7: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima la tensione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
4: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
7: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
4: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
7: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario alla difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez sarebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
4: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 35 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo posto dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 km dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
1: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne è morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del Napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
2: Chicchi di grandine, grossi come palline da golf, 10 centimetri di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda. Richiesto lo stato d'emergenza.
1: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per l'investigazione investigatori, al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
2: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
1: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 42 minuti.
4: News. Ancora un buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuto il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista, ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 km dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendo i suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
7: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della RAI di sostituire Ranucci.
4: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
7: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
4: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
7: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
4: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
13: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 17 e 55 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
1: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
2: Chicchi di grandine grossi come palline da golf, 10 centimetri di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda, richiesto lo stato d'emergenza.
1: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
2: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
1: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo

0: Primo Acosta, poi Jorge Martín, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 18.
3: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista, ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 km dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendo ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
7: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
6: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
7: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400, a cui si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Sichuan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
6: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
7: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario alla difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni sul fronte democratico. Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer per il seggio dello Stato di New York.
6: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
2: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 18 e 6 minuti.
3: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Clamoroso, Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta mentre era in maglia rossa. Un incidente, una caduta a una trentina di chilometri dalla fine dell'ottava frazione mentre il 27enne sloveno era al centro del gruppo. Diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra impediscono a Pogacar di continuare la corsa, della quale era leader dalla prima frazione. Il campione del mondo è salito in ambulanza, visibilmente insanguinato all'altezza del volto. È la prima volta in carriera che si ritira in una corsa tappe. E siamo al calcio. Dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato con tre partite in contemporanea dalle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. Per la prima in casa del campionato, Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram, oltre a Yıldız. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Colomwani e il lancio di Alay Begovic. Çelik ha preferito ancora Cambiaso. Nel Parma, dubbi fra Romero e Luntani, mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Touré. Vigilia di Napoli-Como, l'allenatore azzurro Max Allegri ha introdotto la sfida al Maradona in programma domani alle 18.30. Sarà emozionante, affrontiamo la nuova realtà del calcio italiano. Su Fabregas promette bene, ha fatto ottimi risultati. Sulle scelte di formazione e di modulo, ogni gara è diversa, dice Spalletti, bisogna interpretare i momenti. E sul mercato, sicuramente non serve aggiungere qualcuno a tutti i costi. E a proposito di calciomercato, Rafa Leão è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese è atterrato in Istanbul intorno alle 14.45. Svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Si trasferisce per una cifra totale di 45 milioni di euro e il 20% della futura rivendita. Avrei voluto salutare anche i tifosi per l'ultima volta dal campo di San Siro, ma non è stato possibile, ha detto Allinate prima della partenza. A Milano, ha detto, mi sono sempre sentito a casa. Ufficiale Samuel Ricci al Como. Il centrocampista si trasferisce dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Sebastiano Esposito è del Sassuolo. Accordo trovato tra Roma e Marsiglia per Balerdi. I club hanno definito il trasferimento in Serie A del difensore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nelle prossime ore il calciatore sarà in città per visite mediche e firma. Per il reparto offensivo prende invece quota il nome di Luis Enrique, esterno brasiliano classe 2001 dello Zenit. Contatti in corso. E nelle ultime ore clamoroso blitz dell'Atalanta, che sta cercando di riportare Frank Kessié a Bergamo, in corso ai contatti con l'entourage del centrocampista ivoriano. In giornata era definitivamente sfumata la trattativa fra Kessié e la Juventus, mentre si va via via raffreddando la pista che porta alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. La MotoGP va tutto come previsto nella sprint race di Aragon. Marc Marquez passa a Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e al Bez, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta del mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
2: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, tratta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
1: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti, nella notte ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
2: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni, segue con attenzione la situazione.
1: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalese ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
2: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
1: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia, continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20:45 sarà il turno della Juventus, impegnata contro il Parma. Per la MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer, undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 22 minuti.
6: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Clamoroso, Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta mentre era in maglia rossa. Un incidente, una caduta a una trentina di chilometri dalla fine dell'ottava frazione mentre il 27enne sloveno era al centro del gruppo. Diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra impediscono a Pogacar di continuare la corsa, della quale era leader dalla prima frazione. Il campione del mondo è salito in ambulanza, visibilmente insanguinato all'altezza del volto. È la prima volta in carriera che si ritira in una corsa a tappe. E siamo al calcio. Dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato con tre partite in contemporanea dalle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. Per la prima in casa del campionato Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram oltre a Elgiz. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Colomwani e il lancio di Alai Begovic. Celik preferito ancora a Cambiaso. Nel Parma dubbi fra Romero e Luntani, mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Touré. Vigilia di Napoli-Como, l'allenatore azzurro Max Allegri ha introdotto la sfida al Maradona in programma domani alle 18:30. Sarà emozionante, affrontiamo la nuova realtà del calcio italiano. Su Fabregas promette bene, ha fatto ottimi risultati. Sulle scelte di formazione e di modulo, ogni gara è diversa, dice Spalletti, bisogna interpretare i momenti. E sul mercato, sicuramente non serve aggiungere qualcuno a tutti i costi. E a proposito di calciomercato, Rafa Leao è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese è atterrato a Istanbul intorno alle 14:45. Svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Si trasferisce per una cifra totale di 45 milioni di euro e il 20% della futura rivendita. Avrei voluto salutare anche i tifosi per l'ultima volta dal campo di San Siro, ma non è stato possibile, ha detto Allinate prima della partenza. A Milano, ha detto, mi sono sempre sentito a casa. Ufficiale Samuele Ricci al Como. Il centrocampista si trasferisce dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Sebastiano Esposito è del Sassuolo. Accordo trovato tra Roma e Marsiglia per Balerdi. I club hanno definito il trasferimento in Serie A del difensore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nelle prossime ore il calciatore sarà in città per visite mediche e firma. Per il reparto offensivo prende invece quota il nome di Luis Enrique, esterno brasiliano classe 2001 dello Zenit. Contatti in corso. E nelle ultime ore clamoroso blitz dell'Atalanta che sta cercando di riportare Frank Kessié a Bergamo. In corso i contatti con l'entourage del centrocampista ivoriano. In giornata era definitivamente sfumata la trattativa fra Kessié e la Juventus, mentre si va via via raffreddando la pista che porta alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. La MotoGP va tutto come previsto nella sprint race di Aragon. Marc Marquez passa a Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e al Bez che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin che rimane saldamente in vetta del mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, buon proseguimento di serata.
6: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News.
0: Sono le 18 e 32 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista, ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La Comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendo ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
13: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
12: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
13: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400, a cui si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
12: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi vive ancora a Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
13: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario alla difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni sul fronte democratico. Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer per il seggio dello Stato di New York.
12: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7 e al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Coccioretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 41 minuti.
6: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Clamoroso, Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta mentre era in maglia rossa. Un incidente, una caduta a una trentina di chilometri dalla fine dell'ottava frazione mentre il 27enne sloveno era al centro del gruppo. Diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra impediscono a Pogacar di continuare la corsa, della quale era leader dalla prima frazione. Il campione del mondo è salito in ambulanza, visibilmente insanguinato all'altezza del volto. È la prima volta in carriera che si ritira in una corsa tappe. E siamo al calcio. Dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato con tre partite in contemporanea dalle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. Per la prima in casa del campionato Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram oltre a Elgiz. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Colomwani e il lancio di Alai Begovic. Celik preferito ancora a Cambiaso. Nel Parma dubbi fra Romero e Luntani, mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Touré. Vigilia di Napoli-Como, l'allenatore azzurro Max Allegri ha introdotto la sfida al Maradona in programma domani alle 18:30. Sarà emozionante, affrontiamo la nuova realtà del calcio italiano. Su Fabregas promette bene, ha fatto ottimi grandi risultati. Sulle scelte di formazione e di modulo, ogni gara è diversa, dice Spalletti, bisogna interpretare i momenti. E sul mercato, sicuramente non serve aggiungere qualcuno a tutti i costi. E a proposito di calciomercato, Rafa Leão è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese è atterrato in Istanbul intorno alle 14:45. Svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Si trasferisce per una cifra totale di 45 milioni di euro e il 20% della futura rivendita. Avrei voluto salutare anche i tifosi per l'ultima volta dal campo di San Siro, ma non è stato possibile, ha detto Allinate prima della partenza. A Milano, ha detto, mi sono sempre sentito a casa. Ufficiale Samuele Ricci al Como. Il centrocampista si trasferisce dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Sebastiano Esposito è del Sassuolo. Accordo trovato tra Roma e Marsiglia per Balerdi. I club hanno definito il trasferimento in Serie A del difensore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nelle prossime ore il calciatore sarà in città per visite mediche e firma. Per il reparto offensivo prende invece quota il nome di Luis Enrique, esterno brasiliano classe 2001 dello Zenit. Contatti in corso. E nelle ultime ore clamoroso blitz dell'Atalanta, che sta cercando di riportare Frank Kessié a Bergamo. In corso i contatti con l'entourage del centrocampista ivoriano. In giornata era definitivamente sfumata la trattativa fra Kessié e la Juventus, mentre si va via via raffreddando la pista che porta alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. La MotoGP va tutto come previsto nella sprint race di Aragon. Marc Marquez passa a Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e al Bez che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin che rimane saldamente in vetta del mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, buon proseguimento di serata.
6: Meteo.
3: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 52 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Clamoroso, Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta mentre era in maglia rossa. Un incidente, una caduta a una trentina di chilometri dalla fine dell'ottava frazione, mentre il 27enne sloveno era al centro del gruppo. Diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra impediscono a Pogacar di continuare la corsa, della quale era leader dalla prima frazione. Il campione del mondo è salito in ambulanza, visibilmente insanguinato all'altezza del volto. È la prima volta in carriera che si ritira in una corsa tappe. E siamo al calcio. Dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato con tre partite in contemporanea dalle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. Per la prima in casa del campionato Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram oltre a Yıldız. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Colomwani e il lancio di Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. Per la prima in casa del campionato Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram oltre a Yıldız. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Colomwani e il lancio di Alay Begovic. Çelik preferito ancora a

0: diversa, dice Spalletti, bisogna interpretare i momenti. È sul mercato, sicuramente non serve aggiungere qualcuno a tutti i costi. E a proposito di calciomercato, Rafa Leao è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese è atterrato in Istanbul intorno alle 14:45. Svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Si trasferisce per una cifra totale di 45 milioni di euro e il 20% della futura rivendita. Avrei voluto salutare anche i tifosi per l'ultima volta dal campo di San Siro, ma non è stato possibile, ha detto Allinate prima della partenza. A Milano, ha detto, mi sono sempre sentito a casa. Ufficiale Samuel Ricci al Como. Il centrocampista si trasferisce dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Sebastiano Esposito è del Sassuolo. Accordo trovato tra Roma e Marsiglia per Balerdi. I club hanno definito il trasferimento in Serie A del difensore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nelle prossime ore il calciatore sarà in città per visite mediche e firma. Per il reparto offensivo prende invece quota il nome di Luis Enrique, esterno brasiliano classe 2001 dello Zenit. Contatti in corso. E nelle ultime ore clamoroso blitz dell'Atalanta, che sta cercando di riportare Frank Kessié a Bergamo. In corso i contatti con l'entourage del centrocampista ivoriano. In giornata era definitivamente sfumata la trattativa fra Kessié e la Juventus, mentre si va via via raffreddando la pista che porta alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. La MotoGP va tutto come previsto nella sprint race di Aragon. Marc Marquez passa a Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e Alvez, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta del mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 18:57.
3: News.
0: Buonasera dalla redazione.
5: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
0: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti nella notte, ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
5: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia.

0: migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni segue con attenzione la situazione.
1: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalese ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
0: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
1: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20.45 sarà il turno della Juventus impegnata contro il Parma. Per la MotoGP Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo scattato secondo si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19.
2: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
1: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti nella notte, ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
0: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni, segue con attenzione la situazione.
1: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalese ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
0: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
1: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20.45 sarà il turno della Juventus impegnata contro il Parma. Per la MotoGP Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo scattato secondo si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud, clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 5 minuti.
2: News.
5: Ancora un buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista, ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendo ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
6: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
5: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
6: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400, a cui si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
5: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi vive ancora a Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
6: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario alla difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni sul fronte democratico. Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
5: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Sono le 19 e 18 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
3: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
4: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
3: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo. Ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
4: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
3: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucolla a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia a direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 23 minuti.
2: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista, ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La Comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendo se i suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
8: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
7: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e secondo lo studio quasi il 96% di questa somma viene pagato a attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
8: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
7: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
8: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario alla difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni sul fronte democratico. Alexandria Ocasio-Cortez sarebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer per il seggio dello Stato di New York.
7: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Coccioretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
6: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia più 6,18%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
3: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
4: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati bloccati a causa delle violente alluvioni.
3: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
4: Si è già aperto in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
3: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucolla a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
10: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
10: Viabilità.
6: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
10: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente in cui parlava dell'Havana. Si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
8: Nuovo scontro sul caso Reporta all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della RAI di sostituire Ranucci.
7: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto. La stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
8: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
7: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre ai magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
8: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario alla difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello Stato di New York.
7: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7 e al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Coccioletto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
10: Viabilità.
6: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
10: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
2: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato
3: trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
2: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli.

0: spaccato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
1: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishul Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
0: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
1: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
0: Lo sport in chiusura, il ciclismo, Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucola a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
1: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 19:58.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia più 6,18%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney,

0: meno 0,80% e da Walmart meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News. La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud, clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 31 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 21 e 30 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo tornerà presto che sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 3:03.
1: Meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 19 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 47 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: e 2 minuti.
1: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:18.
2: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:31.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:48.
2: Meteo.
3: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 2.
1: Meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen.